0: bang tonight.
1: Hey, hey, hey, mamma. Love mamma, mamma. Charlie sul beat, Todd alla voce, come Beavis and Butthead, dallo studio dell'oscuro, rappresenta Revolution Cream.
2: Crew dei bastardi, 2007, fine 2007.
1: Direttamente, senza ritornello e senza passare dal
3: via.

0: Basta, domani si lavora, andiamo a casa.
1: Yeah, yeah, yeah. Rap Diablo. Yeah, yeah.